0: Di Otto Nicolai abbiamo ascoltato
1: Ouverture
0: dalle Allegre comari di Windsor. Vienna Filarmonica, Carlos Kleiber, direttore. Fritz Kreisler, Tambourin Chinois, opera 3. Christian Lee, violino. Timothy Young, pianoforte.

di Fritz Kreisler abbiamo ascoltato Tambourin Chinois, opera 3. Christian Lee, violino. Timothy Young, pianoforte.

Cel Corret. Sonata in fa maggiore per viola da gamba e basso continuo, opera 20. Allegro, fuga, aria, affettuoso, allegro. Opera prima ensemble. Federico Toffano, violoncello. Roberto Loregian, clavicembalo. Cristiano Contadin, viola da gamba e direzione.

0: Di Michel Corrette abbiamo ascoltato la sonata in fa maggiore per viola da gamba e basso continuo, opera 20. Opera prima, ensemble. Federico Tofano, violoncello. Roberto Loreggian, clavicembalo. Cristiano Contadin, viola da gamba e direzione.
1: RAI Radio 3 Classica.
2: Edward Elgar. Introduzione e allegro per quartetto e orchestra d'archi, opera 47. Quartetto Kuchel. Rainer Kuchel ed Eckhard Seifert, violini. Heinz Kroll, viola. Gerhard Iberer, violoncello. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da John Eliot Gardiner.

0: di Edward Elgar avete ascoltato Introduzione Allegro per quartetto e orchestra d'archi, opera 47. Quartetto Kuchel. Rainer Kuchel ed Eckhard Seifert, violini. Heinz Kroll, viola. Gerhard Iberer, violoncello. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da John Eliot Gardiner.
1: Franz Xaver Mozart. Variazioni su un tema sconosciuto. Opera 13. Andriy Drahan, pianoforte.

di Franz Xaver Mozart abbiamo ascoltato Variazioni su un tema sconosciuto, opera 13. Andriy Drahan, pianoforte. Anton Webern, movimento per trio d'archi. Ruchig Fließend, quartetto Parisi. Thierry Brodard e Jean-Michel Barrette, violini. Dominique Lobet, viola. Jean-Philippe Martignoni, violoncello.

0: Di Anton Webern abbiamo ascoltato Movimento per trio d'archi. Quartetto Parisi, Thierry Brodard e Jean-Michel Barret, violini. Dominique Lobet, viola. Jean-Philippe Martignoni, violoncello.
1: Alfonso X il Saggio, Santa Maria Amar, Cantiga de Santa Maria 7. Musica antigua, Edoardo Paniagua, direzione.

Di Alfonso X il Saggio abbiamo ascoltato la cantiga di Santa Maria numero 7, Santa Maria Amar. Musica antigua, Edoardo Paniagua, direzione.

Francesco Geminiani. Concerto grosso in re minore per due violini, violoncello, archi e basso continuo. La follia. Adagio. Allegro. Adagio. Vivace. Allegro. Andante. Allegro. Adagio. Allegro. Adagio. Allegro. Freiburger Barock Orchestra. Gottfried von der Goltz, direttore.

di Claude Debussy abbiamo ascoltato 12 studi per pianoforte alla memoria di Frédéric Chopin. Libro secondo. Pour les degrés chromatiques, scherzando, animato assai. Pour les agréments, lento, rubato e leggero. Pour les notes répétées, scherzando. Pour les sonorités opposées, modéré sans lenteur. Pour les arpèges composés, dolce e lusingando. Pour les accords, décidé, rythmé, sans lourdeur. Roger Mourero, pianoforte. Franz Joseph Haydn. Sinfonia in Re maggiore, Oboken primo, numero 86. Adagio, allegro spiritoso. Capriccio, largo. Menuetto, allegretto e trio. Finale, allegro con spirito. Les concerts de l'éloge. Julien Chauvin, direttore.

di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re maggiore, o Boken I, numero 86. Les Concerts de l'Éloge, Julien Chauvin, direttore. Béla Bartók, quartetto per archi numero 6. Mesto, più mosso, pesante, vivace. Mesto, marcia, mesto, burletta, mesto. Quartetto Emerson. Philip Setzer e Eugene Drucker, violini. Lawrence Dutton, viola. David Finkel, violoncello.

Di Béla Bartók abbiamo ascoltato il quartetto per archi numero 6. Quartetto Emerson. Philip Setzer e Eugene Drucker, violini. Lawrence Dutton, viola. David Finkel, violoncello.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johannes Brahms. Sinfonia numero 2 in re maggiore, opera 73. Allegro non troppo, adagio non troppo, allegretto grazioso, allegro con spirito. Orchestra Filarmonica di Vienna. Carlos Kleiber, direttore.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73. Orchestra Filarmonica di Vienna. Carlos Kleiber, direttore. Sergei Prokofiev. Sinfonia numero 6 in Mi bemolle minore, opera 111. Allegro moderato, largo, vivace. Berlina Filarmonica. Seiji Ozawa, direttore.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 6 in Mi bemolle minore, opera 111. Berlina Filarmonica, Sergio Zava, direttore. Leos Janacek, Sinfonietta, opera 60. Allegretto, andante, moderato, allegretto, andante con moto. Anima Eterna Brugge, Jos van Immerseel, direttore.

0: Einen schönen Nachmittag aus der Landesverkehrsmeldezentrale wünscht Renate Stauder. Auf der Brenner Autobahn kommt es in Fahrtrichtung Süden zwischen Brixen und Affi abschnittsweise zu Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung. Und in Fahrtrichtung Norden gibt es zwischen Verona Nord und Affi 4 Kilometer Stau nach einem Unfall und im Abschnitt Affi Trient Nord kommt es zu Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung. Zu Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung kommt es auch auf der Pustertaler Staatsstraße in Fachrichtung Inchen zwischen Bruneck und Bercher und auf der Staatsstraße im oberen Finchgau zwischen Spondinik und Mals in beiden Richtungen. Wegen des Stadtlaufs in Glurns sind die Staatsstraße Schluderns-Daufers und die Landesstraße Glurns-Mals im Stadtgebiet von Glurns bis 14 Uhr für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Gute Fahrt!
1: RAI Ladinia Notiziar.
2: Un buon domesdì dalla redazione latina della RAI de Busan, che i titoli del notiziario anche sabato 22 di agosto. In sebbia sera, dalla Conturin, si adesta Canaroa che è stata aperta della piazza di Auti e la strada che dal pinte della Charè la mena alla campagna alpina. All'ambolte il dischi anche dalla Does la strada la Vignerando Averta. Per la mencianza dei quartieri della provincia di Busan il collegio di costruttore si domana più di ricci di costruzione. Il comune di Ortiseiten sui trues per sostenere la gente che si mette a pe, così che si sta le vignu come da tra i trues che venia a dore pec. De più e gli eventi sul programma parvedui per il 5 settembre a ricordanza della D dell'autonomia. Negativa si risultati dell'analisi dei laboratori sul caso sospetto di Ebola tal Trentin. La UNES de Ciaut esite sinant per 7 mesi alla longe a portare un bilancio tragico dell'Europa perché che riverda il numero di morti a causa del gran calor. Mettmane in lunes e 24 di agosto il Festival de Musica Samunt sotto la direzione di Mauro Brunello. A Corvara si misura anche la sabbia della squadra de hockey de Busan e Gardena. Dopo i Gardena si avvenciù l'Alps Hockey League, questa zic di preparazione rampic de quel spirit che era di derbis storics de questa due squadres. Chislera i titoli e venion alla Neves, e metto un man avvisa con i lurieres de comedament che ven metto iasir, lo che si ha destacà la metta della Conturines.
3: A cagione del forte temporale al raion della capanna alpina le venuci appaite da una gran roa. Sul posto in gira scavatore se mesi per librare la strada per al manco d'oiores e la cerchi i turisti se porte fora l'auto resta a puntin la ite a cagione della smua. In gira la pioe dute lì e la strada la resta da strada, anche invece a confermare l'ombolt la venerà endo avverta dalla dois do mesdinant. Le vegnu l'urado onca da subito per la sicurezza della gente e del raion, te comune de Badia che sta nella seconda roa a Sention, Lombolt, Christian Pedevilla.
4: Noi comune nella seconda roa, danda valgun sedme sel su stesso colma la data, installò una gran fortuna, che non è stata danza per sons, e chi l'on ci ha mognato, il 20 agosto, e mi sono dico, dici savunc, cambiamento climatico, come se sono stati guen, scemo, un vaga col burtan per un po' di gira, e un albuccio mognato fortuna che non è su stesso, val più grave.
3: Il raion de Conturines l'ha mettuito dei territori a risic delle vines.
4: Io sono qui in raion, là che il plant pericolo è il portaito zona Kocna. La rogna è belge più da di, savunca la neve tres, mo samba, la vange dart botta, al vain temporale, e più ci mnuccia un colpo, vange un gran materiale, savun dici come se non si comporta altramantar, col cambiamento climatico, ma non è niente in Sauri, all'agosto la gente a Urlap, alle tre turisti, ai vasi per monta, ai vati rifugi a Marana, e da stesso ho messo il dici un tervex, e purché l'olesta di gran fortuna, che non si sia valde, peso.
3: Sempre di più te chi segna il raion dell'Omitan e il conferi cons con questa sorta problematiche ambientali dovute a puntina al mudamento climatico. Sentiamo su questa in cel comandante della stazione forestiera della Ila, Giorgio De Grandi.
5: Saranno già tra i 10.000 e i 20.000 cubici di materiale. Samba, no? Le tre schisce vanno tre più aggressivi e tre più intensivi e al vaion forse troppo materiale.
3: E in cel comandante di Studafec de Saint-Chassian, Davis Crazzolara, nella regione di questa, il Sentiamo.
6: Al successo, l'ultimo periodo, il tempo è più moderno, anche il più da San, il più il posto da Trepp, altri posti per tanto manco. Noi San Ciacciano non si è tanto rosa, manco gli ultimi anni non abbiamo fortuna. Questa è una zona che ci sono, che alla pluie si concentrare che si può il canale o la calvagio in fortuna di materiale.
3: Per questa sorta di intervento depressa, le de besende una gran squadra di persone che si mette alla letta per didere. Adertura in giro per mettere it la gente al settore l'auto, l'era in servizio di ban col furgon di studa fec, i meneite i patrons dell'auto in sicurezza e senza fadia. Sentì un crazzolara che ne conta con tanta de gente a didà, anter la sebbia sera e domenzdì e in giro.
6: Noi tra Studio Fuge San Ciacciano, la Val col supporto di droni per la Croce Blanca, forestale di Kant, aiuto alpino, saranno stati più o meno 50 persone.
3: Così il comandante di Studio Fuge di San Ciacciano, Davis Crazzolara, ricordò una monota che la strada venirà aperta anche dalla Doe Sinant.
2: Per la menzionanza dei quartieri della provincia di Busan, il collegio di costruttori si domanda più di ricci di costruzione.
7: Il Sud Tirol già ha bisogno di 2.000 quartieri, non è il tempo di 12 anni, per testare alla grande domanda di abitazioni, vanno dall'Astat. Il Collegio di Costruttori sa da manè per cal dell'amministrazione pubblica più d'arci di costruzione, per poter poi incettipitare la gente quartieri in Parigi che possa formare. Si da spur quartieri di proprietà, cocchina affitta. Ciò che dice il presidente del Collegio di Costruttori, Christian E. Gartner, o l'ester più terraci su chi campò fra i chiechi e i quartieri. Ciò dice 2.000 appartamenti di chi che l'avete bugiani e realizzato il vart agricolo, spogni si occupe 400 hectares, che corrisponde al 0,05% di tutto il vart del Sud Tirol in E. Gartner. Al sottolineare ince che non è mai stato perso le nuove, ma poi ince risane e migliore fabbricato che belle, per non essere costruito nuove. E Gartner si domanda ince la colorazione di comuni della refora i plans di sviluppo alla do.
2: Il comune di Ortiseite in sui troes per sostenere la gente che si mette a pe, così che si stale venne come da tra i troes che venne ad ore pec.
8: Auch die Jäulen Tauchs Santa Troyes gepassat Reselurg. Kiji und Nijas Letiani, Danta Prima Profila Kurta, Iponiam Sefe Kalareides Kafela Streda Priauti. Velunda Kisch Troyes Vorwak Schwite, Ilasa Saura Martina Gollert, Kmunduch Tijai, Akajin Stala Schakum de K, Neschkivang Nia Diskussions Kumi Patrons di Grunsch. Diskussions, a Jacques Kisch Troyes, Pazas und Pusions Privates. Mal es so viel der Willi dacht, du passet treues.
9: Ich treue sie jetzt nicht den Plan Urbanistik. Ich liebe schon das Privates. Und ich habe noch ein Schritt als Privat, ich habe ihre Vater gestreut. Und die Manutention muss auch viel gemacht werden. Aber auch so dacht, du passet, weil es auch important für die Gemeinde ist. Ich habe eine Manier, dass die Leute passen. Ich habe nicht mehr gesehen, und ich habe nicht mehr gedacht, dass die Gemeinde ist.
8: Kike abitea da ujingai trois, nu ul sambang nia ka tira gorita lega dla pluja da kis trois. Ajan chan uadil kritik sun la pandanza del troi o la qualità di sas di chalieres a choki tanya tiani. Par kal il stats de bujan de trupa diskussions per realise l'idea de cum de kai trois. Kankil mus au nita ya lang si sianes, mus ang fati in cha kike abitea ilo da ujing renuncia a velk. La se tratta de trois da Chiron che meinan king alla formella de la Couriers del Scholler, quel da Lurg de Soule, d'orruf da Kudang Junk in pral Scholler, i ponamon terzo da la Ustaria Catores in kim pral Lurg da Stufang. Den dut passa 560 metri de trois, che io nit schfai da nuf, un perzung schalier de Sas, per un costiment de 20.000 euro. La se saura Martina Goller.
9: Ulong argent sur que la gente fa fuchschaldi. De plus à pé, dans ta doute pour arjonger du jour de la station de la Courrières, et pour que je t'en la cour, qu'il y ait un glauras en cache.
8: Qu'est-ce qu'il y a pas qu'un client neuf, il y a là?
9: Il y a un trois grand-père de Zarei, à Jacques, nous sommes meilleurs bonnes de Paléora Dutch. Il y a un bel d'attraille, il y a un privat, qui peut l'avoir de bande, dans ta doute personne qui est en pension, qui peut l'avoir qui est trois, et qui est un snap cosa, à Jacques, il s'est de valoriser, que pour quel riedel, a que je trouve un valor.
8: Che Anja Lalonja, il y a trois trois, auch die Jeu, und nicht nous c'est pour, bon à d'assassin, la toffles gilles, n'vier, ein nous c'est de plus.
2: Negatives e i risultati dell'analisi dei laboratori sul caso sospetto di Ebola tal Trentin. Un'el, rua de retorno dal Congo, le venue isolate si accesa Prelmosa symptoms compatibili col virus de schefiora auta e ausia. Le vignò attiva la procedura de precauzione la responetta dell'analisi dell'ospedale Luigi Sacco de Milan ha dat esit negativ. Il paziente non era nia ruate illesto che dal virus. Il cruci è stat gran per il settor sanitario del Trentin che si ammoeta una vita subitosa per inviar via duci protocoi de precauzione. E la una de ciao trasite sinant per sette mene alla longia a portan bilanz tragic dell'Europa perché il cherverda il numero di morci a causa del gran calor.
7: Passa 30.000 persone in più di essere morte scagiste l'Europa a causa del gran cialt, ma in chazè dalla piattaforma d'osservazione Euromomo sulla base dei dati provvisori. Dando due trattamenti l'onna di cialt alla fine di giugno, il scomacciamento del mese di mese, un gran numero di persone che vai produrre la vita a causa delle conseguenze del cialt. Ma tra Germania, 14.000 persone sono morte per causa che non fa direttamente con il cialt, ma in chazè dal Robert Koch Institute. Le sue chazzate stanno in Euromomo con le statistiche ufficiali di 23 stati europei, ma non è una perda l'Europa all'ost. Il numero di morti a causa delle conseguenze del cialt può essere perché l'estero c'è maggiù.
3: I dati regoeci in sin ai 31 del 2026 mostra che sui conti italiani le 1.163.000 euro hanno posto sparagni a una vita molto differente sui territori. Busan le sono la classifica la media per vini sentadin mostra che la provincia di Busan le che la coi conti di banca più ricche della teglia, 30.400 euro per om. Subito dove a Milan con 27.000 euro in efficient per om Piacenza 26.8 da Poven Belun e Sondrio. A livello nazionale la Lombardia le che la che ha i valori più auci con endute il 20% della ricchezza bancaria italiana, subito dove la regione del Lazio e del Veneto. Sui saggeri più bassi le Crotone e la Calabria con una media dei depositi di banca di 9.679 euro per sentadin, pex ora le la provincia della Sardegna, Sassari e Nuoro, a livello di regione la più bassa della Teglia e la Val d'Aosta. Antre il 2006 del 26 don Catedì segna il valore endut di depositi di banca le smaura del 28,3%. Chisdach han poi ven fora de mo dalla lettura di cons corrents, novem valuta il cost della vita di differenti territori stalieni e dell'inflazione.
2: Per i tantin dalla accordanza de Gasperi Gruber ai 5 di settembre che ven sarà de più eventi della regione, ruarà alla cerimonia del presidente Sergio Mattarella. Un cedeante importanza per la storia istituzionale dell'autonomia, ven ricorda il passato ma ven sarà il dut vardà al davenir. In sabbia dai 5 di settembre dalle Sunes il presidente Mattarella ruarà tal corso al Demeran, consiglie omologa dall'Austria Alexander van der Bellen. Da mese le sì il presidente ruarate il Teatro Sociale de Trenta, resoner con de più guest per la cerimonia dedicata ai ottantin della Repubblica e dell'autonomia speciale. Un concerto con la Federazione di Coras del Trentino sarà del Teatro de Persen da mese alle snif da sera. Ai 6 di settembre a Ciavalese sul programma un evento dedicato alla Repubblica, all'autonomia e alla Costituzione con esperti giuristi. Va ricordato che nel 1946 veniva messo a sir la Costituenta e il referendum inter monarchia e Repubblica e la prima volta che la Eles ha potuto usir all'iter. Anter settembre-ottobre le sue programme de più eventi ince sulla defendura e promozione della medranza linguistica e la indesfidas de anche con di. E metman in lunes 24 di agosto il Festival de Musica Samont sotto la direzione de Mauro Brunello. Il festival i sons della Dolomite selve metuasir da 31 anni in ca. Il meta d'un musica e paesage portan Samont sui pre e tai refugias artisce de nonce che internazionel duci les per gli arsons era peso percorso de desvaliva difficultedes. Concerci e vence de bandi si reinant fino ai 3 di ottobre che ven. L'inaudazione l'hai deschedita in lunes ai 24 di agosto dal mesdì. Sonarà i violoncellisti della Scala de Milan a Melga Tassulla della Dolomites del Brenta. De più i concerti e gli eventi te fassa velgugna motte una fase de programmazione. E mercoledì 2 di settembre sarà una elba sulla Dolomites con scomenze dalle sie da domani al Sasportoi. Sonerà i Bells of Rockies. Il 1 di ottobre su Gardecia sarà un progetto speciale musica verticale con il rampinador Alexander Huber Chiara Schmidt al piano, l'attore Giuseppe Cederna. Ai 3 di ottobre vincerà il festival con il concerto dal mesdì su un corro della con Daniele Silvestri. E a Corvara si misura anche la squadra di hockey di Busan e del Gardena.
8: In Cioschli passei 40 anni da Kankel Gardena avventù la Serie A d'un sol punto con il Busan e il cort la battaglia d'antre queste due squadre smodratvif. Per il camp di preparazione del Busan a Corvara, alla squadra che avventù 2 anni la Ice League da mandare se musre con i campioni della Alps Hockey League, il Gardena. Per quel vanno in giù da Corvara a stel den giurk con un puna sauch di vedli tempes. Il tacajurk del Gardena Hannes Kaslater ha dan 4 anni fa 20 giurs per il Busan. El s'en conforta son il giurk dan quei.
10: Quello è un po' spiel che ha spinato, te lì da son autos, son aiuto un turmon che ha spinato le celle e per quel c'è il resto spinato contro noi, però sarà un scur potente spinare a lì con chi spiele, no?
8: Il verde apporta al superstar del Busan, Luis Doming, ama tu mangel training, ma ne giurga son consigli di dottore in quei monia. Il verde apporta nuovo del Gardena, Cody Porter, giurga in snuot, in c'è tanto che duci altri fulestieri si roia da l'erc. Di giurga di preparazione, al HC Gardena chiesa di svenciù doiedes con i fascia Falcons e ad antirem se ceder contra l'Unterland. Zanke mancha mon pitel mangs als kommenchamans del campionat, il jurg contra il Busan na prova importanta per trainador Marcel Skokan. L'ultim jede ke Busan i Gardena samosra per un jurg de campionat, il stat dan adel del 2003. Gnuta Corvara, il jurg de preparazione, ma con pur de sauch da vedla battaglies. Lande schwidas kommencha da tre kerchala nuov da seira.
2: Queste le tutte de gradia se stas conos la programmazione ladina la va in ant.
11: La coppa dal caffè, anche ardora di informazione e cultura, mettu agi dai programmi ladins de la RAI.

Bon doms si da Roland Vera. Union quae la conclusions, la linge de transmission sung il Project 2025, che je il masterplan de la politica de Donald Trump, casca s'assum pu dutel mont con si actions e si proclams tan radicai. Und die Majri Fai, die Kommentadores Politics in Kunst del secondo mandat de Trump, je miné, kelne ebe de guna strategia, de guna vision del mont tlera, de gung masterplan kokendisch. Samban, che si stil de Kommunikation, je tang irrational, i sommetua si lunas, che trups lascia durbe, da kige le manch de doravia, zanzaten i kont, kel vede inant, kung un fetter schlune, a realise doido, i punch de si program, ke je belle uni studieja visa, da ispertsch politologs i strategischsch, till Project 2025. Ne dausap kel nia sottvalute Trump i si administration. I de scrijan schicken a maniga de match i de fanatics. Samban ke il comportament schmusa, confronten kina mei am valgun capi de stat, possa fe passe cash message di media. La strategia de comunicación de Trump tresi canal de social media Truth e si conferences stampa tan unilaterales je povestre meng mesum per ti souffle fum ti wedli al public.

In cella mutations tattica la contradictions evidentes, la manacedes feta brausas, jebonamant perte quelque Trump clama The Art of the Deal. Cal fossa si savei un conte de fea fari, ider jonger si fins, un fat con chung mesums. Me son forse le courde que le président américain yen affarischt, que ova metuman de champ immobilier à New York, per passe pona ad autri champs de business, nia per ultim la cryptovalutas, u la que sa arriki da sang ti anni de si presidenza. Il posse ben vester com valguni de si ministri ne si benia propi de finger lautezza, il baste le courde il profil psychologic human de si Secretary of War, Pete Hegseth, cum un passa nia propi massa qualifica per sinceria, i cum stil de govern ultra-autoritär e aggressiv, da trai in China mai pietsch de calde si capo. Ma asci che dit, il trup se sperci i professors de livell out do il project 20-25 via. Cang ne dausa nia me udai cocum bel liber de samisch neoconservativ e ipernationalist. Ce pudon sapona naus fe coc gent de la vedla Europa per se straverde de la pietra conseguences de cash plan de hegemonia americana? Pur trup schal de puc. La situazion da zang che veis l'Europa spartida in de blida coc meitel passa. Do la Brexit sage largia ora tendenzas separatistas nuoves la Unione Europeica. La presidenza de Ursula von der Leyen ne nia stata bona de tenia dum interes ila invidias nationalisticas di 27 staats la Unione. In tanca un valguna nazion del est l'Europa va do si fac se liang al char american o cal rus ne je nia la doigang nazions plus putans la Unione Europeica, la Francia i paesi tudash boni de revitalize quel liam sot che ova fat l'allianza franco-tudescia la locomotiv d'Europa del passà. La taglia de Giorgia Meloni savaiova si rapport particulier con gli USA in tanc la Spagna stagiova su una posizion scialde critica con fronte ai USA sotto il governo de Pedro Sanchez. Trump slagot de casta spartizions e de casta de sferenzas europeicas e possa manipulare cocluel uni govern contra l'auter, a jac fundamentalmente vege l'Europa cocan concurrent e nia tan cocan aliat.

Se lasche sui trattati e sung la organizzazione internazionale fosse belau naiv, considerando che Trump ne rispettea ni el dert internazionel, cocon au dut il caso l'attacco al Venezuela e all'Iran. L'ONU je schaldi in de blida, da kank Trump je zappa ora da de plu de si organizazions. Jame tu su si Board of Peace, che vengu du cock na concurrenza alla Nations Unides. Trump je usa a marciade singularmente con i capi de govern di altri stati. In es lascia per cal nia condizione della regules ad stedes internazionalmente per duc canc sun cajmont. Per els laschel traté sun dut kant, in china mei sun i principes fundamentei la relations internationales. Da via de cal, nati dal nia na gran importanza a na organizzazione coc la Unione Europeica. El prova a la sparti, long u la clava. Cajamban chaudu, kank la giva de la tarifes e di dac sun commerz internationel. In valgun staat la Unione Europeica, coc la Talia, se fajova illusions de pudei arjonger un mior trattament. Nce considerang i bon rapport personei in clauta cun Giorgia Meloni. Ma per Trump ne conta dut cagnia. I affari je me fun affari. I kank la vade scholdi i pudei, ie la amicizia tos roveda ana fin. Bel plan tie gita sun a lum monce a nos governanc. La Unione Europeica mat man de cri alternatives, dant al dut il ciamp del commerz e la materias primas. I trattati commerciei con il Canada, con l'India e con il Japan, ince con il Mercosur che fosse Brasil, Argentina, Uruguay e Paraguay, dessa valiveora la fazione negativa di Dutch Americans. La Unione Europeica iet l'aur de studier alternatives per l'energia, con un plan sung la energies renovables e kiert long ora minerai e tieres reres. Ultimament an abina un gran depot de tieres reres del nord de la Svezia, me cailo iel mo pesimes per gauja de conseguenzas ambientales. Un pensa in ode reattive la centrales nucleares, da quelles che i tudesh fova zapeiora, in ce la Talia an si programm de mini centrales atomiques plus modernes e al moto plus segures.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lüsset, das sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una buona sera dalla redazione ladina e buona edizione del notiziar. Passa a 30.000 persone in più di essere morte scagitate l'Europa a causa del Gran Child, venne cacciata dalla piattaforma di osservazione Euromomo, sulla base dei dati provvisori. Dando a tutti i trattamenti l'ora del Child alla fine di giugno e il scomanciamento del mese di mese, un gran numero di persone aveva perduto la vita a causa delle conseguenze del Child sulla sanità. Ma la Germania ha deserto morte 14.000 persone, venne cacciata dal Robert Koch Institut. Le persone più a rischio che le sue e 85 anni. Le sue cacciate stanno in Euromomo con le statistiche ufficiali di 23 stati europei, ma non hanno aperto l'Europa dell'Ost. Il numero di morte a causa delle conseguenze del Child può essere calcolato maggiore. Tenne una riuscita fatta dall'Associazione per la Defenuta di Tliange Bancars e il nuovo analisi conto di banca delle famiglie italiane. La provincia di Balzane calla ulacchi i cittadini a più soldi, secondo il conto. Da plenis di Valentina Redolfi.
3: I dati regoec in sin ai 31 de me del 2026 mostra che sui conti italiani le 1.163.000 euro hanno po' sparagni a una vita molto differente sui territori. Busan le son la classifica la media per vigni sentadin mostra che la provincia di Busan le che la coi conti de banca più ricche della teglia, 30.400 euro per om. Subito dove a Milan con 27.000 euro in efficient, per om Piacenza 26.800 da Poven Belun e Sondrio. A livello nazionale la Lombardia le che la che ha i valori più auci con endute il 20% della ricchezza bancaria italiana, subito dove la regione del Lazio e del Veneto. Sui saggeri più bassi le Crotone e la Calabria con una media dei depositi di banca di 9.679 euro per sentadin, pexora le la provincia della Sardegna, Sassari e Nuoro, a livello di regione la più bassa della Teglia e la Val d'Aosta. Chisdac han poi ven fora de mo dalla lettura di cons corrents, nuove valutà e il costo della vita di differenti territori stalieni e dell'inflazione.
1: E mi do un argomento. Sura c'è una città, la seconda otta della strada che porta a Sonselle e l'inquidamis di questo incidente d'antar due motors. Un cognoso è aperto e l'altro è aperto. Le sgauges della collisione frontale c'è modo la ripla visa, tra i feris. Nella da 52 anni è stata calaxa per i ripla da San e nuda portata con il joller della Jutalpin Dolomites all'ospedale di Trant. Gli altri due feris hanno portato all'ospedale di Chavaleis. Su il posto internusi uomini del soccorso da Monte l'Alta Fascia il Istituto da Fugli del Paese, la Cruz Blanca Köcna e la Polizia del Comune, che hanno fatto i primi rilevamenti. Il Comune da Ortigiai ci ha valorizzato i trus da GAP che passa attraverso il Paese, con la URSS in Cepuri, come è, di plenis di San Alexander Stufer.
4: Auch die Jailen Tauchs Santa Trois gepassat Reselurg. Kiji unijas letiani, danta prima profila curta, i poniam se fe calaraides ke fe la streda priauti. Velunda ki strois vorwak schuite, i la sesaura martina goller del comunduch tijai, a kajin stala schakum de ka, neskivang nia diskussions kum i patrons di grunsch. Diskussions, a jake ki strois, patas un pusions privates, mal es suil de veli dertsch de passe trois.
5: Ki strois jetzt nicht der Plan urbanistik, i lie pusions privates, un schietjung naus schritt al privat, kun un ira fat gestreu, i la manutention muss a fel kmung, man naus ungel dert de passe, perkel je ang important per kmung, i tenia na maniera que la gent passa, a jak schnu van i dschminche, i pon a vapretret per dun dert ke kmung a.
4: Kike abitea da ujingai trois, nu ul sambang nia ke tira gorite lega de la pluja da ki strois. Ejan changu del kritik sun la pendenza del troi o la qualità di sas di chalieres a ciò che tenia tiani.
1: Il Südtirol gerala de Bujain de 9.000 quartiers nus, il tamp de do de jain portiester alla gran domanda d'abitazions, van il chatse dall'Istituto Statistica Astat. Il collegio di costruttur sa da mané pur cal ple d'arch de costruzion, pur pudais poin ce tipite la jant quartiers an pris, kan posse pur mat, si des pur quartiers de propieté che co chi in affit. Ciò che dice il presidente del collegio di costruttur, Christian Egartner, o l'ester ple terach son chi kan po frabiché chi is quartiers. Egartner si domanda anche la colorazione del cash verse da perti comuni, che laure fora i plans di sviluppo. E dunque abbiamo annullato le previsioni del tempo una pressione alta debba determinare il tempo di Mantes Alpes portando però a condizioni stabili. Dopo che sarà di sfantelle signore da domani, darà in gran perso radio. E se il domis deputerà il formato di un signore da grime in gran perso senza fazione. Le temperature si abbeggi le svelate la dina già domani da 10 a 13 degrà calas più basse, che le più alte potrà raggiungere valori d'antar 2,8 e 23 degrà. In questo sono zero alla fine di questa edizione del notiziario da Sara, che lo vale anche con la programmazione latina.
2: RAI Radio Ladin Doles Cultrines. Attualité, Société, Economia.
6: Buona sara, bagno dudes e bagno dudes da Iris del Valle alla trasmission dai Krabs dal Sela. In schnitt, caras ascutadasses e cari ascutados, uresi secunte sura un element che identificaia na nazion, na comunité un popul, les bandires. Se es mai da mané tunes che e les origines de castoc de pizza, fajung un salt zurück del passé e jung al descori. Le termin bandira vain dalla parola bandvo, ketl lingaz gotic urodi sagn. Tl prüm avles bandiras na funzion militara. Alfona mainira por descuri e udaia tira, se kek galopad lungia fo un compagn o un nemic. Por facilite l'identificazion da da lunch fol important che les bandires fos stades fates ding materialisir che es pudisch venture cum levant. Les prümes indere des ester nudes fabricades cum materiai plus pesoc. Ponsum, por exemple, alles mazes e ai bastungs decora cum plümes, osch, danz o pels de tirs che i leaders primitivs impugna. Alpe, che les bandires sides nudes adorades sides da la popolazione assira, scio che ince da cala persa. Ince cala juda desavai albu bandires specifiques. L'esistenza delle manch rappresentativs de un grup o d'un clan è documentata bel clantic testament. Emblems e figures de tirs identifica les dodes tribus de Israel. Una des bandiras militares plü antiques documentadas e cala d'l'imper Achemenide, conosciuto che prüm imper persian. Casta bandira di nom Deravsh Kaviani è datada charle 550 danda Gesù Crist. Plü avisa se tratl de na lungia fascia rettangulara de Coran decorada cum peres preziosas. Alla do recordè le gourmel del feur Cavè, un eroe della mitologia persiana. Scundo la lianda, des le feur avaia duresso gourmel scio che bandira trattan na revolta contra un governant. T'l'antiche git folda ciafè sains distintivs fac de Coran o de metal che rappresenta i faraons, avisa scio che l'antica Roma o la che i soldats e legionars utilizza vexillos. Casta parola latina se referasch a una sort de bandires fates de lana. Dea che alles ne pudo nia schvature, fo la stangia por les tignisse orizzontala. Castes bandires agunot la sigla SPQR Senatus Populusque Romanus. Na demonstrazione clara de ciò che bel trattan le tamp dell'antica Roma fo l'interesse de to it de tem popul tres n'emblem son un toc de pizza. Da tre simboi fo le fagn, la lua, le chaval, le porcel salvare, le minotauro e le variol. Plutert do la conversion de Costantino e il nituzze na bandira o pitch con farun con la croce e col monogram de Gesù Crist. Les prümes bandires, scio che les conosciung al de dainque, lisires e che svaturaia cun levant, des ester nasciudes tla Cina. Sche punsung, ang material che svanturaia sauri, sponen el nia trötsch plö adatta che la sada. Alpe, che bella dinastia Zhou, che a governè d'antar le 1046 e le 256 danda Gesù Crist, des avai albu na bandira che caratterizza la famiglia reala. Les prümes bandires cineses desavai albu de sains de tirs, scio che tigres, vici e dragons. Las bandieras de Sada des esternudas portadas l'Europa in char le diegim secul, canque la Sada a metumanda se falerc tl continent. Las primas bandieras europeas mostra i blasums de nobli o reis. Alles defini ci territore, ci personas o ci fortificaziuns che fo sot le domine del re. Interessant da savai è che i blasons ne fo nia mada chafè sung les bandieras les forzes armades mo incete d'atri posch, shuk por esempio sung i tais. Le blason fo na mainera por di cash e de mia proprietà. Por so simbolism vincule direttamanter al pudai e all'autorite e las bandieras stades un di principai obiettivs da bat je tratang na battaglia. La tomada de la bandiera fo sinonim de desfata e purduda, n'umiliazion. Plutert identifica les bandieras in cecites, organizaziuns e lies. Char le XVII e XVIII secul, tres le moviment de l'illuminism e l'indeblimant de l'assolutism, el numetumanda sviluppe le concept de nazion. La bandiera a metumanda ni identificada ni a plu ce che cala portegnanta al re, mo ce che cala de deux i cittadins de na nazione.

Caras ascoltadas e cari ascoltadus, la vexillologia è una parola che definisce la scienza che studia le bandiras e sui simboli. Alla analizzaia la storia e le significat di corus e di emblems. Castermin è nu adore por premiade da Whitney Smith ten articul publiche tel 1958. Interessant da savai è che al deda in que è la maiupert dles bandiras del mon relativamanter modernes. Pongsum, por esempio, alles bandiras dles naziuns che estades colonies de potanzas europees. Agnade ottenuda l'indipendanza, a chi stac o russe separe dal passé colonial e a sviluppe sues bandiras. Por ci crever dalle continent african e i corus pleu adora le vart, le gel, le cuch e le fosc, corus che simbolizaia la scombatuda, la terra e la libertà. Les bandiras pleu jones mostra i modamanc geopolitics, mo ince la speranza e l'identità de naziuns che ha scombattu pur l'indipendanza. La bandiera pleu jona è cala de la Siria, che è nuda ufficializzata tel merz del 2025, valgui maisdo la tomada del regime de Bashar al-Assad. Les bandieras nazionales de datres naziuns indere a decens o cinamai sequi d'antichite. Una de castas è cala de la Danimarca. Alla è de coro cuch, con una gran cruce blancia asimmetrica. Scundo la lianda des la Dannebrog, che coltiva in dit a casta bandiera, ester tomada giù dal cil tratang na battaglia son le territore che è in quell'Estonia. Plu avisa, dest il 1200 de schnu, tratang un combattiment, les forzas armadas del re danesh Valdemar Scundo pragester nudes battudes. Mo, un sein divin dal ciel je tiesindo de forza a su soldats, na pezza cucina cum na cruz blancia luminosa. I soldats pleins de speranza e corage de savai attaque da nul enemic e da vagne la battaglia. Da cash momentinant e cash ta cruz diventada un simbol de protezion divina e alla enuda tuta se sceche bandiera ufficiale della Danimarca. La bandiera con sua cruz ha influenze in cedatres bandiras europees, sciocche cales d'la Svezia, d'la Norvegia, d'la Finlandia e d'Islanda. Les variaziuns di cruz mostra n'identité atramanter, modutas cum n'origina comuna. Le simbol d'la cruz è prejant sung les bandiras de char 30 naziuns e fes generalmanter referiment alla religion del cristianesim. Atramanter è indere le simbol della luna, emblem della religione islamica, prejant son 14 bandiras. Un altro distintiv che va in dant d'argunot è la stara. Alla è prejanta te circa un terzo d'amica, prejant son 14 bandiras. Un altro distintiv che va in dant d'argunot è la stara. Alla è prejanta te circa un terzo d'las bandiras

nación. Por ejemplo, son la bandera de la España, de la Serbia, de la Moldavia, del Nicaragua, del México, del Egipto, de la Eslovaquia y de la Eslovenia. El caso de cash último stat representaba el blasón na mont de Coru Blanc que simbolizaba la mont Triglav, la pizza plus alta de cash ta pichera nación vigina. Ince le simbol den circul Turon, que representaia le suradl, vaindant plegunot. Punxum, por ejemplo, a la bandiera del Japan, conesciuda por so circul kutsch surandoia blanc. Ince la bandiera del Bangladesh an circul del medemo kuru, mote kashkajo e le doia vart. Na terza bandiera che presenta an circul e cala de Palau, un arcipelag che fe spert de la region de la Micronesia tl'Ocean Pacific. Sungandoia de Curuble e il dacciafè un circul gel, che rappresentaia te cascajo la luna. Cars ascutadas se cari ascutados scemia che la maiupert de bandiras ha un design rettangular e gistl eccezions. Por ejemplo, les bandiras de la Svizzera e del Vatican ne enia rettangulares mo quadratas. Atramanter e la bandiera del Nepal, unica al mon pur sua forma. Alla emetuda adum da due triangui che simbolizzaia les munts l'Himalaya e les dues religions la nazion, l'Hinduism e le Buddhism. Un altro fatto interessante è che deguna bandiera nazionale alle curu viola ciò che curu principal. Calas del Nicaragua e dell'isola di Caraibi Dominica le contagne, momate de pici dettagli. La bandiera con i plus rouge è cala del Sudafrica, con kutsch, gel, blanc, vart, ble e fosc, che rappresentaia la diversità della nazione. Un'altra bandiera, dar peculiara, è cala del Mozambique. Alle l'unica al mondo che presenta un'erma da fuc, plus avisa se tratta di una sorta di schlop. Cash des rappresentè la determinazione de suo popolo pur de fane sua libertà. A più di 6.000 km di distanza, il Turkmenistan sventuraia la bandiera con le design più dettagliate. Più avvisa è la de Kuruvart con una mesa luna blanca, simbolo dell'Islam, e 5 stars, che rappresentaia le 5 regioni del paese. La perte ciampa della bandiera, il nastriscio rakutschna, o la calè designe 5 motivi che rappresentaia i teppich tipici del paese. Se es l'occasion, gide a ticharet internet.

caras ascultadasses e cari ascultados, por ci creverda indere la bandiera italiana? El interessant da savai che i trai corus vazzoruc al 1700 in un ansis. Aleste le parlament della Repubblica Cispadana, un stat creé sumpert del territore dell'attuale Emilia-Romagna e Toscana, a decreté le vart, le blanc e le cuch, sciocche i corus officiai de sua bandiera. La nostra è liada con cala della Francia, che è nuda metuda se che il 1789, trattando la rivoluzione francese. Casta, con su trai corus, fu diventata un simbolo de libertà e ha ispiré le bandiere de d'altre repubbliche. Napoleon, che ha invadì l'Italia settentrionale nel 1796, fu nu tutto ciò da una parte di abitanti ciò che è un liberato. Le milizie italiane che combattò adem alle truppe francesi, ha tutto ciò, ciò che simbolo di riconoscimento, bandiere e distintivi ispira alla bandiera francese. D'antr castes, la legione lombarda adorà una distinzione blancia, cucina e varda. Le blanche e le cuch, corus prejant la bandiera francese, fu ince da ciafè il blason della città de Milan. Tratant che le vart, fu le corù dell'uniforma della verda civica milanese. Scemia, che do la desfata de Napoleon nel 1814 e i trai corus nu stuc de mezz, esira stat la memoria del popol, ja genius alza se de pleiadi contra gli austriacs. Nel 1848 e la bandiera con quis corus nu da tutta se il regno del Piemont, dal re Carl Albert de Savoia, che ha inserì so blason. Valgugnain do, con l'unità dell'Italia nel 1861, e casta bandiera diventata cala del Rhein dell'Italia e era stata medema cina al deda in che. Con la desfaranzia che do la proclamazione della Repubblica nel 1946 e le blason di Savoia nu tut de mezz. Por ricordè la nascita della bandiera italiana e il nu istituì un de nazional della bandiera, che vagn celebrè vignian le 7 de gené. Cari ascoltadasses e cari ascoltadus, de nant che se salude, uresi ciamo secunte na curiosité. D'antr les bandieras plö singolares, il da ciafè incecala de Marte. Avisa sciocchese ascoltè. Scemia, che alla neenia ciamo la bandiera ufficiala, ha la bel giuret il cosmos a bord d'un space shuttle. Alle nuda designata nel 1999 da Pascal Lee, un geologo planetar e fondadu del Mars Institute. Casta bandiera a trai corus verticai, cuch, vart e ble. L'ispirazione de quis corus desester liada all'opera del scrittore de fantascienza, Kim Stanley Robinson, portalian Triologia di Marte. Le coru cuch des rappresentè le planat. De fat, so strat de material ric de ossit de fer tira sul cuch. Le vart, simbol de plantes e vegetazion, rappresentaia la possibilité de trasformer le planat ten mon habitable por essers humans. Infin, le coru ble recorda le coru d'lega, simbol de la vita. Ince se attualmant ne el de gunas personas che vir s'encash planat, el nu designe la prima cité. Alara inom nuva e podarà ospite cina un milion de personas. Mo casta e indo un'altra storia de cala che si conterà pleinant. Giulam pur ascute se a tos da Iris del Valle. Ben.

L'Allegro, ma non troppo, che conclude la sinfonia numero 8 in sol maggiore, opera 88, cosiddetta inglese, di Antonín Dvořák, in quattro tempi, allegro con brio, adagio, allegretto, grazioso, molto vivace, infine questo allegro ma non troppo, che conclude questo bel lavoro che compone assieme alla settima e alla nona il corpus più interessante, anche più conosciuto, del sinfonismo di questo grande compositore, nato nel 1841 e morto all'inizio del secolo breve nel 1904. Era questa la seconda parte, la parte che concludeva questo bel concerto prom numero 46 con la Cineke Orchestra diretta da Jonathan Hayward e con l'ausilio in una parte del concerto della voce del soprano americano Angel Blue, in diretta Euroradio da Londra dalla Royal Albert Hall. Abbiamo dunque ascoltato questo concerto, che era il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, il primo dei due cartelloni musicali di questa sera qui a Radio 3 Suite.

0: E alle 22, quasi 35 minuti, sempre in diretta sulle frequenze di Radio 3, a questo punto il nostro programma ci porta a occuparci di arti visive. La Fondazione Donna Regina per le Arti Contemporanee, Museo Madre di Napoli, presenta dal 25 giugno la mostra Maria Lai, Essere e Tessere, dedicata a una delle traiettorie artistiche più singolari, più speciali dell'Italia del dopoguerra. È una retrospettiva che si articola per oltre sei decenni, ripercorre tutte le trasformazioni nei materiali, nelle forme, nei concetti attraverso cui l'artista ha ridefinito il rapporto tra arte, linguaggio, memoria ed esperienza collettiva. È un progetto espositivo ambizioso a cura di Monica Amore e di Carlos Pasualdo, in collaborazione con l'archivio della Fondazione Maria Lai e l'assistenza curatoriale di Giulia Brandinelli. E dunque noi di questa mostra ne parliamo, abbiamo il piacere di ospitare Radio 3 Suite con Angela Tecce, presidente del Museo Madre. Buonasera.
1: Buonasera, vi ringrazio.
0: E siamo noi a ringraziare lei perché è importante parlare di Maria Lai, soprattutto direi questa mostra, poi lei forse me lo potrà confermare, ha il merito di mostrare nella sua complessità il lavoro di Maria Lai, che noi molto spesso, un pubblico magari più disattento, meno addentro alle cose dell'arte contemporanea, del lavoro di una grande artista come Maria Lai, è abituato a collocare semplicemente in Sardegna, come fosse un artista che diciamo risolve tutto il suo percorso artistico all'interno dell'isola e nell'isola, naturalmente questa componente è fortissima, però è un artista davvero italiana a tutto tondo. Ha studiato con Arturo Martini, ha avuto esperienze in tutta la penisola e poi a un certo punto è tornata nella sua isola e ha sviluppato un lavoro davvero sorprendente attraverso proprio questo rapporto con i fili, con il tessere e con i telai. Ma tutto questo, a quanto io ricordi, parte da una celebre mostra romana nel 1971, in cui in un momento così di svolta questi oggetti che Maria Lai così esponeva sotto forma di, spesso di installazione, di ostensione pure semplice di oggetti, questi telai diventano un po' il, potremmo dire, i protagonisti anche di una svolta che la porterà appunto a tessere, di qui anche il titolo molto bello della mostra, con questa assonanza, con questa rima. Dunque, Angela Tecce, cioè, questo progetto è un progetto espositivo che ha un fine anche cronologico, quindi ci mostra in fondo anche gli inizi di Maria Lai, che sono forse meno conosciuti del suo lavoro più noto a tutti.
1: Beh, vi ho ringraziato prima perché credo la nostra mostra sia una svolta abbastanza interessante e importante per la conoscenza del lavoro di Maria Lai, che si è articolato in oltre sei decenni, quindi diciamo molto complesso, e buona parte di questi anni lei li ha trascorsi a Roma, che il legame, come giustamente lei ha sottolineato prima, con la Sardegna, anche proprio come matrice culturale, come terreno per sviluppare la sua ricerca su memoria, tradizioni, artigianato, è stato sempre uno dei suoi obiettivi principali. Lei giovanissima arriva a Roma addirittura nel 39, neanche ventenne, quindi proprio a ridosso della futura guerra, e studia all'Accademia, al Liceo Artistico, anzi di Via di Ripetta a Roma, con Mazzacurati, che la poi indirizza a studiare a Venezia, anche per i problemi legati appunto al momento storico molto particolare, dove studia con Arturo Martini. E appunto la nostra mostra, affidata alla cura scientifica di Monica Amore e Carlos Pasualdo, due curatori naturalizzati americani, anche che voluti da noi e dalla Fondazione e Archivio Maria Lai, che è diretto dalla nipote di Maria Lai, Maria Sofia Pisulai, e La mostra è stata voluta fortemente da noi, dall'archivio e da coloro che ci hanno sostenuto, la Fondazione Tridama, i nostri amici del Madre, eccetera, proprio perché doveva rappresentare un approfondimento scientifico, cioè fare il punto su quest'artista che ha sempre, diciamo, condotto una vita appartata. E io dico sempre che non è vero che era una donna appartata, perché veramente si può considerare una delle figure centrali, sempre assolutamente in linea con quelli che erano, diciamo così, i portati più interessanti della nostra storia dell'arte italiana. Però giustamente lei prima sottolineava come la nostra mostra ha una sorta di premessa. Con opere meno note rispetto ai telai che lei ha giustamente citato, che vengono esposti alla Galleria Schneider di Roma nel 71, invece la nostra mostra parte da opere già degli anni 50, opere molto legate ancora alla così, cultura sarda. C'è un lavoro molto bello che si chiama Ovile del 59, che è davvero un'opera emblematica, per usare questo termine un po' abusato, ma che in questo caso c'entra molto, perché da un lato ci sono ancora elementi di quella cultura, le pecore, i sassi, le rocce, dall'altro però è già un quadro con una fortissima impronta informale, legata alla matericità e alla sperimentazione della materia fisica della pittura.
0: Ecco Angela, che c'è? È interessante quello che dice anche in relazione al fatto che quest'arte di Maria Lai in tutte le sue fasi, ma in particolare in questa prima fase e poi nella fase appunto che culminerà nella mostra del 71 a Roma, è un'arte che sembrerebbe avere come fine davvero la ridefinizione dei confini tra arte e vita, dunque qualcosa che l'arte contemporanee di quegli anni aveva molto in mente in alcune esperienze. Io penso ad esempio alle esperienze dei situazionisti in Francia. Anche lì c'era questo tentativo, diciamo, di unire arte e vita, di ridefinirne i confini e molto spesso anche confonderli, no? In quel caso con l'attività politica. In questo caso mi sembra che è la sensibilità poetica di Maria Lai ad avere la meglio e essere però una bussola, questa ridefinizione, una bussola così importante nel suo lavoro, che dà proprio la temperatura giusta a questo lavoro.
1: Beh, certamente queste prime sale che noi abbiamo dedicato a queste opere meno note, in particolare il disegno, perché le prime sale sono accompagnate da una sequenza di disegni che da un lato hanno appunto come temi quelli della tradizione, no? Animali, terreni rocciosi, dall'altro a pescatori, mietitori, donne che preparano il pane, dall'altro però il segno, come ha detto giustamente lei, è un segno che già prelude alle sperimentazioni immediatamente successive, già negli anni 60, cioè prima ancora di sfociare nei telai, lei realizza delle opere che sono state definite polimaterici. Polimaterici è un termine che deriva da Prampolini, no? Che usava questo termine dal futurismo. Appunto, lei ha sottolineato la relazione arte-vita che in quegli anni lì, negli anni 60, in Italia hanno tantissimi esponenti, ma se si pensa già sicuramente a una figura che è stata di riferimento per Maria Lai, Burri, le sperimentazioni di Burri sono appunto, convergono nel desiderio di immettere nel flusso della pittura, della materia della pittura, oggetti della vita comune. E Maria, appunto, nei suoi per polimaterici sperimenta proprio questo. Comincia a inserire spago, rafia, legno, sughero, destabilizzando appunto quella che era la specificità della chiusura nel mezzo della pittura, della scultura, eccetera, e come dire, creando delle connessioni che sono le connessioni di quel momento. Si pensi soltanto che ci sono opere della fine degli anni 60, inizi anni 70, quindi prima ancora dei telai che sperimentano l'estroflessione della tela, cioè qualcosa che viene viene fuori, che prorompe dalla materia stessa
0: E
1: tradizionale, tela, colore,
0: che poi
1: superficie.
0: vedremo in Castellani, in Bonalumi, in tanti artisti, no? Quindi c'è una relazione molto forte anche con quello che avveniva nell'arte contemporanea nel nostro paese, o stava per avvenire.
1: Beh, assolutamente sì. Le estroflessioni di Pino Pascali, che muore nel 68, erano state realizzate un paio d'anni prima del dipinto a cui mi sto riferendo, che è presente nella nostra mostra, o appunto le estroflessioni di Castellani. Quindi, come dire, si è spesso troppo sottolineato il fatto che la sua vita sia stata sempre condotta un po' al di fuori dei grandi flussi e delle grandi, diciamo così, personalità presenti sulla scena dell'arte italiana, ma invece lei era molto inserita nelle ricerche, nelle sperimentazioni più avvedute di quegli anni.
0: Ecco, Angela Tecce, mi viene da fare un riferimento, lei prima parlava di materiali poveri, no? I materiali con cui Maria
1: Sì.
0: Lai ha lavorato. C'è una bellissima frase che trovo in uno scritto di Antonella Anedda che ha dedicato molta attenzione a Maria Lai, che dice: la sua opera non è povera, è sobria come l'arte in Sardegna, nei colori delle chiese romaniche, bianco e nero, nei motivi e nella ripetizione di forme sui tappeti tessuti in ogni paese dalle donne. La lana è ispida, se i colori si accendono con punte di rosso o di blu è perché il resto dei toni è spento. Ecco, forse solo una poetessa poteva riuscire a esprimere con tanta chiarezza la relazione tra il materiale, la provenienza anche, potremmo dire, geografica di Maria Lai e le sue intenzioni di artista.
1: Io sono molto d'accordo con la bellissima frase che lei mi ha letto, anche se la mia lettura dell'opera di Maria Lai tende a sottolinearne proprio la volontà di uscire fuori, dal riferimento aneddotico, appunto, a quelli che sono, i temi, della sua cultura d'origine. Lei vuole, sì, assolutamente, ricordare. È chiaro che, proprio la nipote Maria Sofia mi racconta come la tessitura, il ricamo fossero attività tipiche, no, delle donne sarde, e il fatto che lei riflette nei suoi disegni prima e addirittura uscendo fuori dalla superficie tradizionale del quadro con delle sculture, quali sono i telai, mostra come appunto la sua volontà di creare degli oggetti che sono legati da un lato alla tradizione, ma dall'altra assolutamente diventano degli oggetti astratti. I telai li presenta con la presentazione di un famosissimo critico d'arte che gli era molto legato, che è Marcello Venturoli, e Venturoli sottolinea proprio questo, sottolinea che a 52 anni, perché nel 71 Maria Lai ha già 52 anni, trae da questa sua ricerca degli oggetti che sono delle sculture astratte, delle sculture con un ordine simbolico assolutamente autonomo. La relazione che io voglio sottolineare è quella proprio con la tradizione dell'astrattismo italiano, che in tantissime delle opere che noi abbiamo esposto è molto molto rintracciabile, visibile e molto sentita come esigenza da parte di quest'artista.
0: Ecco, io sono perfettamente d'accordo con questa sua lettura, Angela Tecce, la ritrovo anche, fra l'altro, ne ritrovo un elemento anche all'interno così, del percorso di un'installazione come Legarsi alla montagna, che venne realizzata a Ulassai nel 1981 e che nasce da una leggenda locale, diventa un'opera concreta di cambiamento del paesaggio e delle persone, è un nastro che lega gli abitanti del villaggio alla montagna e rivela in questo suo tendersi i legami, talvolta di amicizia, talvolta di amore, talvolta addirittura di rancore. Dunque, anche in questo caso, l'arte che diventa un motore potente di incontro e di rappresentazione e di confine con la vita.
1: Io voglio ricordare prima ancora di parlare di questa azione che è diventata famosissima, anche perché la stazione dell'arte che si trova appunto a Ulassai è appunto la testimonianza di questo legame fortissimo di Maria con il suo luogo d'origine, al quale ha voluto appunto donare questa azione particolarmente intensa, particolarmente significativa e che ancora è una traccia fondamentale per comprendere le sue ragioni. Voglio però premettere il fatto che solo 2 anni prima, nel 78, Maria Lai era stata invitata da una grande critica d'arte italiana, Mirella Bentivoglio, alla Biennale di Venezia in una sezione dedicata alle donne che si chiamava Materializzazione del linguaggio. Ecco, io torno sulla questione del linguaggio. Sappiamo che nello stesso 78 il comune di Ulassai le aveva appunto commissionato un monumento ai caduti e Maria giustamente si sottrae a questa richiesta dicendo che lei voleva fare qualcosa per i vivi, non per i morti, e riscopre questa leggenda. Tra l'altro, non dimentichiamo che tantissimo del suo lavoro è stato dedicato ai libri, alle fiabe, ai libri cuciti, eccetera, e realizza questa azione che davvero è stata prima di tutto precocissima, anzi rispetto a le tante performance che oggi abitano la nostra storia dell'arte contemporanea, ma anche di grandissima visionarietà. 27 chilometri di strisce di tessuto jeans attraversano il paese con la partecipazione di tutti gli abitanti. Non dimentichiamoci che in quegli anni si parlava appunto di arte come partecipazione sociale e appunto uniscono le case, gli abitanti da, come ha detto giustamente lei, unioni, disaccordi, amore. Quando c'era un amore, addirittura lei lo sottolineava con dei fiocchi e con un pane tipico delle feste, un pane sardo tipico delle feste, che è il pane pintau. E questa azione poi finisce appunto con alcuni professionisti alpinisti che arrivano sulla montagna, da cui era poi nata l'origine della leggenda, perché la bambina che si era salvata appunto si era salvata nascondendosi in questa montagna. L'azione è stata documentata da un famoso fotografo romano, Piero Berengo Gardin, e dall'artista sardo Tonino Casula. Quindi, per esempio, chi verrà a vedere la nostra mostra al Madre potrà vedere le riprese di Tonino Casula che abbiamo appunto presentato insieme ad altri video che rappresentano Maria mentre racconta le favole, anch'esse della tradizione sarda e a cui lei rimane sempre legata, ma con una grande forza eversiva, direi. Uso questo termine forse un po'
0: No,
1: forte.
0: no, non è un termine forte, è molto appropriato. Io starei ore a parlare con Angela Tecce, presidente del Museo Madre, di questa mostra che ci racconta un'artista straordinaria, ancora così poco conosciuta a livello nazionale, un po' quansé, un po' limitata, un po' messa in un angolo, come dicevamo all'inizio, no? Unicamente così, come fosse un'artista etnica, in realtà è una grande artista del nostro paese. E questa mostra al Museo Madre fino al 12 settembre, a cura di Monica
1: No,
0: Amore.
1: fino al 12 ottobre la
0: Sì,
1: correggo,
0: scusi,
1: perché
0: scusi, fino al 12
1: spero
0: ottobre.
1: che tante persone possano approfittare di tutto settembre, delle prime 2 settimane di ottobre per venire a vederla.
0: Esattamente,
1: Anche, ecco,
0: esattamente. Dunque,
1: anche
0: questo è.
1: perché è stato un grande sforzo, sia dal punto di vista proprio dell'investimento, ci sono oltre 180 opere, ma soprattutto un grande sforzo scientifico. I due curatori, come ha detto lei, aiutati da Giulia Brandinelli, che ha lavorato per l'archivio e per la fondazione, hanno veramente cercato di andare rileggere e restituire alla loro storicità tutti i momenti dei 6 decenni di attività dell'artista.
0: Bene, dunque veramente invitiamo i nostri ascoltatori a approfittare di queste settimane fino al 12 ottobre per visitare il bellissimo Museo Madre di Napoli e all'interno del Museo Madre vedere questa mostra Essere et Essere, Maria Lai a cura di Monica Amor e di Carlos Basualdo. Davvero io ringrazio molto Angela Tecce, Presidente del Museo, grazie per essere stata con noi e complimenti per questa bella mostra.
1: Io ringrazio voi per l'attenzione.
0: E una buona sera.
1: Buonasera.

E Façade per orchestra da camera di Philip Glass è il filo che ci riporta come un filo di Maliarai all'interno del mondo musicale per l'apertura del nostro secondo e ultimo cartellone musicale alle 23:02 minuti. Siamo in leggerissimo ritardo, ma ascoltiamo un grande concerto. Vikingur Olafsson è considerato uno dei pianisti più originali e più interessanti della sua generazione, quarantenne di grandissima caratura. E questo concerto romano si è tenuto al Parco della Musica nel marzo scorso, registrando, dicevamo in apertura, il tutto esaurito. E Olafsson ha proposto per l'occasione, in buona sostanza, tutto l'impianto del suo nuovo progetto discografico uscito per la Deutsche Grammophon, al cui centro figurava la sonata numero 30, Opus 109 di Beethoven. Proprio Opus 109 si intitola tutto l'album, che contiene però anche musica di Bach e Schubert. Dunque un concerto piuttosto corposo. Questa sera ascolteremo la prima parte, lasciando al nostro pubblico la seconda parte in coda alla trasmissione di domani sera, quindi dividiamo questo lungo concerto in due parti. Dicevamo, questo recital di Vikingur Olafsson intreccia opere di tre giganti del repertorio come Bach, Beethoven e Schubert. Partite preludi di Bach, autore al quale Olafsson ha dedicato una parte importantissima della sua attività di concerto di incisione discografica, si alternano ai due movimenti della sonata di 566 di Schubert, ma il fulcro del programma è naturalmente Beethoven, di cui stasera ascolteremo l'opera 90, nota e celebrata come una insolita sonata in due soli movimenti e nota per il suo carattere intimo e cantabile. Ma il concerto iniziava proprio col preludio in mi maggiore dal clavicembalo, dal primo libro del clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach, seguito proprio dalla sonata in mi minore, opera 90, che, come dicevo, è una sonata atipica, insolita per certi versi, appunto è difficilmente collocabile nel terzo stile del maestro, ma al tempo stesso di fattura differente rispetto a altre sonate precedenti. È sviluppata, dicevo, in soli due movimenti che sono con vivacità e sempre con sentimento ed espressione, e poi non troppo vivo e cantabile assai. L'epoca della composizione è nel corso dell'estate del 1814, ma prima di ascoltarla, senza soluzione di continuità, il preludio bachiano di cui vi parlavo.

Il pianoforte di Víkingur Ólafsson in questa sonata numero 27 in Mi minore opera 90 di Van Beethoven, così come è stata presentata l'11 marzo scorso l'Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia a Roma, una sala opera 90 di Van Beethoven, così come è stata presentata l'11 marzo scorso l'Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia a Roma, una sala gremita per un tutto esaurito.

Johann Sebastian Bach, nella sua autobiografia, Arthur Rubinstein scrisse in modo negativo del secondo movimento della sonata, opera 90 di questa sonata beethoveniana, definendolo troppo ripetitivo, anche deludente rispetto al primo. La soluzione di Olofsson, come avete sentito, è stata quella di accelerare il tema principale. Il concerto, questa prima parte del concerto, proseguiva con un'altra pagina bachiana, questa volta più corposa e importante. Si tratta della celebre partita numero 6 in Mi minore, nei tempi toccata, Allemande, corrente, Air, Sarabanda, tempo di Gavotte e alla fine una gigue. Si tratta di un lavoro composto dal grande compositore nel 1730, e ha scritto Piero Rattalino, parlando di questa partita, che in questa partita, come nella suite, troviamo quasi sempre i quattro piloni portanti della Allemande, della corrente, della Sarabanda, della giga, e in cinque delle sei partite Bach si attiene strettamente a questo modello canonico fissato da Johann Jakob Froberger, le cui opere per tastiera, che vennero pubblicate alla fine del Settecento, avevano lasciato una traccia profonda nella cultura tedesca. Dopo Froberger era però invalso l'uso di inserire tra questi quattro momenti importanti qualche più snella colonna. Se si osserva con attenzione il titolo, ci si accorge del fatto che minuetti ad altre galanterie formano un concetto solo. Nella partita numero 6, le galanterie sono la semplicissima aria che allenta la tensione dopo l'Allemande, e la nervosissima corrente, il grazioso tempo di Gavotta che separa la Sarabanda dalla giga furiosa. Dunque ascoltiamo questo capolavoro bachiano, la partita numero 6 in Mi minore di Johann Sebastian Bach, dal pianoforte naturalmente di Víkingur Ólafsson.

Una giga vertiginosa al termine di questa monumentale partita numero 6 mi minore di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato il pianoforte di Víkingur Ólafsson in concerto l'11 marzo scorso al Parco della Musica di Roma. Con questa partita nei tempi toccata, allemanda, corrente e a saraband, tempo di gavotta e alla fine una gigue. Dunque parlavamo prima del fatto che il canone fissato da Johann Jakob Froberger, compositore seicentesco, le cui opere per tastiera erano state pubblicate postume alla fine del Settecento e che avevano lasciato una traccia profonda nella cultura musicale tedesca, a proposito anche dell'influenza che ha avuto Froberger su Bach. E naturalmente, avendo ancora qualche minuto da dedicare alla musica qui a Radio 3 Suite per i nostri ascoltatori, mi piacerebbe poter far ascoltare qualcosa dal nuovo album dell'organista e clavicembalista Francesco Cera, che riporta all'attenzione del pubblico, degli appassionati di musica barocca, proprio la figura di Froberger, con un nucleo di lavori per clavicembalo che lo stesso maestro Cera ha collazionato e riunito sotto il titolo di Memento Mori. In particolare ascoltiamo la Allemande che apre la suite numero 17 in fa maggiore, sempre di Froberger al clavicembalo. C'è l'ottimo maestro Francesco Cera. Buon ascolto.

L'Allemande fête en honneur de Madame de Duchesse de Württemberg era il brano d'apertura della suite diciassettesima in fa maggiore di Johann Jakob Froberger, che abbiamo ascoltato dal clavicembalo di Francesco Cera dal suo nuovo lavoro discografico. Era questa l'ultima pagina musicale in programma stasera. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Tilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalina, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. Ringrazio Gianni Grimaldi, regista di questa serata, e ancora Fabio Melis e Fiore Liborio con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite e con il sottoscritto è naturalmente per domani sera a partire dalle 19.50. Saremo su queste frequenze per presentarvi i consueti due cartelloni musicali, tra cui la seconda parte del concerto di Víkingur Ólafsson verso le 23 e altre proposte ancora. A domani dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3. Buonanotte a tutti voi.

0: di Brisse e anche su RaiPlay Sound nella sezione playlist.
1: Rock go yong sang ni ich zero.
2: Battiti @rai.it.
3: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
4: Hildegard von Bingen. Quia Felix Pueritia. Magnificat. Quia Felix Pueritia. Antifona. Ensemble Sequenzia. Benjamin Bagby e Barbara Turton, direzione.

0: di Hildegard von Bingen abbiamo ascoltato Quia Felix Pueritia, Magnificat, Quia Felix Pueritia, Antifona. Ensemble
1: Wolfgang Amadeus Mozart. 12 variazioni in Do maggiore sulla canzoncina francese A Vous dirai-je, maman, per pianoforte K265. Ronald Brautigam, fortepiano.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato 12 variazioni in Do maggiore sulla canzoncina francese A vous direz je maman per pianoforte K265. Ronald Brautigam, fortepiano.
1: Paolo Quagliati, toccata dell'ottavo tuono. Yannick Varlet, organo.

0: Di Paolo Quagliati avete ascoltato Toccata dell'ottavo tuono, Jannik Varlet organo.
1: Gabriel Fauré. Due liriche per voce e orchestra, opera 58 da Mélodie de Venise. Numero 2 en sourdine. Numero 1 mandoline. David Daniels, controtenore. Ensemble Orchestral de Paris, diretto da John Nelson.

0: Di Gabriel Fauré avete ascoltato due liriche per voce e orchestra, opera 58 da Mélodie de Venise. David Daniels controtenore, Ensemble Orchestral de Paris diretto da John Nelson.
1: Claude Debussy, Printemps, suite sinfonica, Très modéré, modéré. Orchestra New Philharmonia diretta da Pierre Boulez.